quel connettere. Ve lascio sulla web, vi faccio aspettare e chiedo come sono andato.